0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Diodato, Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai.
2: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore madre, ho imparato l'amore. E pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

Le cover italiane più belle di sempre. Una versione live di John Miles e la sua Music era venuta in Italia in diretta su Canale 5.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. America di Gianna Nannini, questa è la versione di Annalisa.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Martedì 4 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli europei di nuoto di Berlino, e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: A una vaghezza nera ne hai sostituita un'altra colorata. Non so come hai fatto. Hai dipinto il buio e le ombre sono diventate onde. Giulia Carcasi.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: La scritta Enrica Buonaccorti, A Cuneo, La lontananza, successo di Domenico Modugno, questa è la cover di

0: c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Il camion per buttare i ricordi dei propri ex, tipo quei cassonetti che trovi in giro per strada dove metti in vestiti. Qua ci vuoi praticamente andare a mettere i pupazzi, i gioielli, vabbè, i gioielli è difficile che li vai a buttare, i regali, le lettere, tutto quello che rappresenta le relazioni finite, lo vai a mettere lì.
2: Io penso che ho delle scatole.
1: Intanto non hai buttato niente ancora. Tieni tutto lì da parte.
2: Vabbè,
1: hai capito?
2: No, ma
1: e comunque vabbè,
2: delle lettere magari carine,
1: sì,
2: che hanno fatto parte comunque della tua vita.
1: Certo. Pensa che si sono create le file lì davanti, è una cosa che non avrei mai pensato.
2: Immaginato,
1: di fronte alle delusioni d'amore. Ma come lo getteresti in questo
2: lì,
1: cestino? Piano
2: lì,
1: piano, oppure
2: poi,
1: lo lanci proprio?
2: Lo lanci, se puoi vai anche sopra, sai, tipo pigiare l'uva, no?
1: Diventa complicato.
2: Io ero campionessa nello spaccare lo spazzolino.
1: Ah, quello di plastica. Sì. Ammazza, ma quello di plastica però ce ne vuole, porca miseria.
2: No.
1: Bene, quindi se hai delle cose ti puoi programmare un viaggio in India, ti prendi un last minute e vai laggiù e butti un po' di roba. Quante scatole hai? Dai una dimensione alla scatola, più o meno. Quei 3 metri per 4.
2: Ma
1: per dire così.
3: Divertimento, risate, ironia. Le Badole Online.
2: Caro Dario, tu sei la voce dell'uomo, del maschio, che ha incontrato tipi di donna.
4: A quanto pare molti tipi di donna. Durante il corso della mia vita ho conosciuto moltissime donne che hanno suscitato in me un'unica affermazione: spiegami cosa devo fare.
2: Okay.
4: Se ti dico che mi sono innamorato di te, sto correndo troppo. Se ti dico che non voglio nulla di serio, sono un puttaniere.
2: Bisogna dire.
5: Trallallero.
2: Ecco, ascolta. Trallallero dovevamo dire.
4: Se sono una persona estremamente.
2: C'è solo lei che però poi capisce che cosa vuol dire.
4: Ho paura di sì. Se sono una persona estremamente ricca, faccio il figo e me la tiro.
2: Sì.
4: Se sono una persona estremamente povera, posso andarmene alla Caritas. Trallallero. Sì, alla fine di ogni segnalazione ci sta un trallallero, io direi.
2: Sì, però noi a questo punto li evitiamo.
4: Se sono single da pochi mesi non sono pronto per una nuova storia, ma se sono single da anni non sono in grado di gestire una relazione.
2: Ecco.
4: Se mi vesto alla moda sono una pecora che segue il gregge. Se mi vesto come voglio sono un povero sfigato.
2: Ecco.
4: Se ti rispondo dopo 2 ore su WhatsApp non me ne frega niente di te.
2: Ecco.
4: Se ti rispondo subito ti senti in ansia perché odi le persone gelose.
2: Ecco, qui ci siamo totalmente, perché noi donne, se mandiamo un messaggino, vogliamo che lui risponda. Io ricordo una volta che avevo risposto subito, un amico mio mi ha fatto un cazzettone pazzesco, mi ha detto: non hai capito niente della vita, devi rispondere almeno dopo 2-3 ore.
4: Approfondiamo il discorso messaggi. Se non ti dico nulla quando ti scrive qualcun altro, sono un menefreghista.
2: Sì.
4: Se mi lamento perché ti scrive qualcun altro, che noia, odio i ragazzi gelosi.
2: Sì. Bene,
4: altro argomento fondamentale per voi donne: se non ti sto vicino quando hai il ciclo, ma non vedi che sto male. Se ti sto vicino quando hai il ciclo, ma la smetti di starmi con il fiato sul collo, mal di testa, mal di pancia, manchi solo tu. Allora mettiamo in chiaro le cose.
2: Sì.
4: Dato che io personalmente ho le idee chiare, prendi
2: lui. Che dice,
4: io non mi permetterei
2: lei.
4: Mai.
2: No, perché spieghiamo. Lui che dice a lei.
4: Io che ho le idee chiare, prendi quella direzione senza mai voltarti e vattene a trallallero. Giusto? Molto bene. Care donne, mettetevi d'accordo, organizzate una riunione condominiale, fate quello che volete, ci

Che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine, vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

0: L'aforisma del giorno.
1: Accetta le stagioni del tuo cuore, come hai sempre accettato le stagioni che passano sui tuoi campi. Khalil Gibran.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate delle badole.

0: Sono le 6.
1: Ed ora l'almanacco, anche nel weekend, con i grandi compleanni della musica.
2: Martedì 4 agosto 2026 la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino, e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: l'aforisma del giorno.
1: Se in ciò che fai ci metti il cuore, il segno che lasci sarà indelebile. Cinzia Nateri.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Le vibrazioni con un'emozione da poco, canzone di Anna Oxa, questa è sul palco del Festival di Sanremo nelle serate dei duetti.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Mi ha fatto vedere che oggi ha la calzamaglia. La calzamaglia sembra Diabolik.
2: Come l'uomo sotto, ragno.
1: Sotto il jeans. No, ma allora il jeans.
3: Con calzettoni invernali.
2: E i calzettoni dei lumberjack più che altro. Dei
3: sì,
2: boscaioli.
3: Esatto. Ma sto entrando nel clima. Sapete che sabato e domenica vado a provare per la prima volta la motosega. C'è Barba Brisio che mi insegna.
1: Stavamo parlando della tua calzamaglia, sì. Che sei vestito, cioè sotto come Diabolik,
3: certo.
1: Sopra
3: come... normale, come un impiegato normale, come... un ragioniere.
1: Come un boscaiolo direi, più che un ragioniere. Oggi non mi sembri tanto ragioniere,
3: no,
1: ascolta. Ma e metterti un paio di pantaloni un po' più spessi, perché il jeans...
3: Sì, ci ho anche pensato, ma...
1: Ma magari un pantalone di velluto.
3: Sì, potevo farlo, ma l'avevo già messo la settimana scorsa, ho detto, boh, no, vado avanti col jeans. Insieme mi metto la calzamaglia sotto. Vabbè, perché? Questa mattina io ho rischiato seriamente di non venire.
1: Come mai?
3: Allora io di notte, grazie al mio dentista, metto un bite, che è praticamente una sorta di protezione dei denti, di plastica, per chi bruxa evita di consumarti i denti.
1: Ok.
3: O stamattina
1: perché
3: non
1: tu hai anche quello.
3: Ho anche quello, vabbè.
1: Bruxi.
3: Stamattina non riuscivo a
1: togliere il bite.
3: 10 minuti per togliere il bite. Ma che a un certo punto ho detto, e mo che faccio?
1: Quindi eri lì a metà, cioè tipo dentiera che si stacca?
3: No, era rimasta proprio incollata.
1: Perché non riesci a parlare col bike?
3: Tante volte un po' così.
1: Ah, parli così?
3: No, perché come fai a parlare?
1: Non lo so, io non ce l'ho, quindi chiedo.
3: Hai tutta la parte sopra che è imballata, capito?
1: Capito.
3: Ma non riesci a mangiare, non riesci a fare niente.
1: Hai la parte sopra che è imballata.
3: Sì, il palato.
1: Meno male che non è la parte sotto. Buongiorno!
3: Quella a posto, l'ho messa al caldo.
1: Con la calzamaglia.
3: Sai come suda oggi qua dentro?
1: Signor.
4: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
1: Stavo guardando quanto pagheranno di bollo le supercar. Quando ti arriva il bollo dici però... Ma chi sei? Cioè, quando hai comprato una macchina così, 6.900 euro non te ne frega niente.
2: Hai la residenza in qualche paradiso fiscale.
1: Ma chissà, chissà.
2: Non sai manco.
1: C'è la barca tu? Perché se no ti costa 150
2: barca,
1: euro.
2: Barca, io lo yacht, che barca.
1: Ah,
2: barca.
1: Vedi? Allora, comincia già
2: io lo yacht.
1: 150 euro al giorno, per lasciarla.
2: Ma io
1: poi...
2: ho la residenza in paradiso.
1: Ah.
2: Con la residenza in qualche paradiso, sai?
1: Allora com'è? Sei a posto.
2: Sì, beh, assolutamente. Il
1: paradiso ovviamente fiscale.
2: Cioè,
1: Madonna delle grazie. Perché Madonna delle grazie è un paradiso fiscale.
2: Perché lì è zona di confine.
1: Ah,
2: occhio, perché quella è proprio una zona. È la Svizzera di Cuneo.
1: Non è Spinetta.
2: No, è Madonna delle grazie.
1: Io sono un ex frazionista, vedi, adesso invece vivo in città.
2: Beh, sai,
1: ho fatto un passo.
2: Sì, hai fatto un passo, un salto di qualità.

che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine, vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

0: Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Si chiama Sisto, è impavido, risoluto, sveglio, solerte e volenteroso. Viene a lavorare qua, Sisto, per piacere. Per piacere.
2: Allora, necessità. Sì. A Roma c'è Ponte Sisto.
1: Carmen, scusa, non ti piacerebbe un collega che si chiama Sisto?
2: Sisto come nome non mi spiace.
1: Non mi spiace. Sisto cerca.
2: No, io basta che arrivi un uomo, poi va bene tutto. Si chiamasse anche Panigale, va bene anche quello.
1: No, che detto così.
2: Anche
1: non
2: Contrano,
1: va,
2: cioè, vabbè.
1: Sembra che siamo proprio lì alla frutta, ma non
2: io
1: è,
2: sì.
1: Cioè.
3: Ma le dichiarazioni di Carmen sono un po', vabbè.
2: Dai, diciamoli, da un po' che qui mancano maschi. Questa è una radio che è sempre stata ben fornita. L'Unione Europea bacchetti anche Radio Piemonte Sound, perché uomini non ce ne sono più da un pezzo. Deve arrivare un maschio, non è?
1: Allora,
2: non è
1: che, ecco. Abbiamo detto come si chiama Sisto, vogliamo andare avanti con il nostro almanacco. Ecco, chi è nato oggi, per dire? Che cavolo di carattere ha?
4: Le badole online! Chiacchiere e buona musica!
5: E poi quando ti ritrovi con due amici in casa di riposo scatta il torneo di briscola.
1: Quanti anni hanno?
5: 61 e 65 rispettivamente.
1: E sono già lì in casa di riposo.
6: E sono in casa di riposo 61 e 65, certo. Ma magari vanno al pomeriggio.
5: No.
2: Magari ci sono dei residence così, persone che hanno una certa età.
5: Io credo che sia più un residence a questo punto, dove decidi di andare, magari se sei rimasto da solo nella vita dici ma perché non andare?
1: Ma 50 e qualche anno! Sei così?
5: Va a sapere.
1: La briscola ti ha dato di volta al cervello.
2: Magari c'entra. Ci sono giovani che fanno la maglia,
1: Allora io sarei già dentro la casa di riposo, tu mi segui una volta però.
5: Sarà cominciato, che ne so, magari era uno che lavorava lì.
6: Ma no, secondo me, scusa, c'è qualcosa che non va. Probabilmente è un club dove si sfidano tutti i giorni, per carità, però appunto è come sai quando tu hai capito, vai
2: al posto del calcetto, giochi a briscola, insomma, ecco, chiama così. Ecco.
5: Oh, allora, 8 anni e vado, è fatta! È fatta!
1: Mi godo la
5: pensione. Mi godo la pensione. Ma così
1: ma
5: perché
1: ce l'hai la pensione a 55 tu?
5: Hai ragione.
1: Ma cosa sogni?
5: Hai ragione.
1: Cioè, torni,
2: ma puoi chiedere opzione qualcosa, come c'è opzione donna, ci sarà opzione uomo a un certo punto.
1: Opzioni Biancaneve e Sette Nani.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: tutte le curiosità, tutti gli eventi storici, le ricorrenze di questa giornata insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Martedì 4 agosto 2026, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmont, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino, e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: La musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.
3: L'aforisma del giorno.
4: Dimmi, amica mia, tu cosa farai quando, incurante di tutti i tuoi consigli, mi farò del male? Soffierò sulle tue ferite. Serena Santorelli.

che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine, vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

0: notturne.
1: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
2: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Io non l'ho detto da nessuna parte, ma mi fido di voi due che avete scovato questa news.
0: Beh,
2: io non l'ho detto da nessuna parte.
0: Luisella,
3: certo. Allora, ti devi fidare per proprietà transitiva, nel senso che io mi sono fidato di Federica, se ti devi fidare di me, di conseguenza
2: la
3: tu ti fidi di Federica.
2: Proprietà transitiva. Va bene.
0: Clicca e croppa qua, guarda come sbolognano la cosa.
1: Allora, era la giornata mondiale dell'orgasmo.
3: Oh, ecco. Evviva! Ecco. Avete festeggiato ieri sera, vi chiedo, ragazzi. No, vale il primo che fa la domanda. Adesso
2: vale
3: non
2: il primo che fa la domanda.
3: No, dalle facce. Allora, o non avete dormito per il caldo o non avete dormito per un altro.
2: Faceva veramente caldo, ieri.
3: Sì, sì.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Giuliano San Giorgi dei Negramaro, un omaggio a Lucio Battisti con Il mio canto libero.

0: sono le 7.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 4 agosto. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicola. In apertura, l'addio a Caterina Bottari Lattes, la generosa visione della cultura. Era la vedova del pittore, scrittore ed editore torinese Mario Lattes. Nelle Langhe trovò il suo luogo ideale. La presidente della fondazione di Monforte d'Alba è deceduta domenica a 89 anni. La foto di prima pagina di quest'oggi dedicata ancora agli incendi. Fra i focolai senza tregua si lotta ancora contro l'incendio in Alta Valle Gesso, sopra Valdieri. Il primo piano approfondisce proprio il titolo e la foto di apertura: quell'inferno scatenato da un fulmine, oltre 50 ettari di bosco andati in fumo. Il racconto del fine settimana di lavoro e fatica per decine di vigili del fuoco volontari impegnati contro l'incendio in Valle Gesso. Per contenere i roghi che hanno devastato il Monte Piastra sopra Valdieri sono intervenuti anche elicotteri e aerei Canadair. Sempre in primo piano, 6 ore di sonno, stiamo lottando da 3 giorni. Daniele Tallone, caposquadra degli AIB, una lunga esperienza nel volontariato. Siamo qui da 3 giorni con appena 6 ore di sonno per evitare che le fiamme entrino nella pineta di Valdieri. Andiamo oltre a pagina 35 con la cronaca. Alisia, l'aria di Montoso profuma di te. Le parole del papà della giovane vittima, il dolore del borgo che l'aveva adottata. Voltiamo ancora alla cronaca giudiziaria. I farmaci non possono aver influito sulla caduta dell'anziano a Bernezzo, ha testimoniato il medico del pensionato morto davanti al centro incontri nel 2022. Voltiamo pagina, ci troviamo a pagina 36. Senza la centrale Alba Power, a rischio la rete d'acqua calda. L'azienda Ferrero ha annunciato che entro il 2030 dismetterà l'impianto. Il sindaco dichiara: dobbiamo trovare una nuova fonte per alimentare il nostro servizio. Ancora un titolo a pagina 37. Chi era Caterina Bottari Lattes? Uno spirito libero della cultura. Morto a 89 anni, la presidente della prestigiosa fondazione di Monforte d'Alba. E appunto viene approfondito il titolo di apertura con un ampio articolo. E poi ancora, lo storico Marcà del Fone merita un riconoscimento. Il comune di Saluzzo ne chiede l'iscrizione nell'albo regionale. A pagina 38, assegni di cura. La regione sblocca i fondi, confermati 5 milioni per i caregiver. La giunta di centrodestra approva 2 misure per l'assistenza sociale. Le risorse per i non autosufficienti disponibili per i comuni. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo da Targato CN. In apertura, ente fiera, il presidente Iberti rilancia: non solo la fiera del tartufo bianco d'Alba, vogliamo essere un motore del territorio tutto l'anno. In commissione illustrati il bilancio 2025 e le prospettive future. Conti in equilibrio, ma la sfida è rafforzare il ruolo dell'ente nella promozione turistica e culturale di Alba e delle Langhe. Cuneodice.it. in apertura, l'incendio a Valdieri, le fiamme a 30 metri dalla pineta di Valdieri, le temperature alte innescano i focolai. È ancora presto per dire la parola fine, dichiara il sindaco. Da terra si avanza grazie alle piste forestali, in cielo i voli di elicotteri e Canadair. Cuneo24.it. anche qui si parla ancora dell'incendio sul Monte Piastra. Oltre 48 ore di lotta alle fiamme, elicottero in azione sul fronte. Oltre 48 ore di operazioni sul Monte Piastra, un elicottero sta prelevando acqua dal torrente per spegnere le fiamme ancora attive sul versante della Madonna del Colletto, mentre a terra lavorano vigili del fuoco, squadre AIB e aree protette. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, presentata la 72esima fiera della Nocciola di Corte Emilia. Nel lunedì di 3 agosto alle ore 11.30 al grattacielo Piemonte di Torino, la conferenza stampa, si è tenuta appunto la conferenza stampa di presentazione della 72esima fiera nazionale della Nocciola di Corte Emilia. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Buongiorno mamma, non mamma, ci ha accompagnato alle 7.12, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buon martedì 4 agosto, come sempre siamo pronti a cominciare questa mattinata insieme, a farlo con l'informazione, la musica e le nostre immancabili rubriche. Anche per questo martedì 4 agosto vi teniamo compagnia, che voi siete ancora a lavoro, che siete già tornati dalle vacanze, lo state facendo in questo momento, o invece magari in vacanza ci state andando, come molti di voi giustamente ad agosto si va verso il mare o verso la montagna a cercare il fresco in questa estate che con il caldo non ci sta dando davvero tregua, ma appunto ci siamo noi a tenervi comunque compagnia, in qualche modo magari a alleviarvi un po' dal caldo e dalle sofferenze di queste mattine, di queste notti, di questi pomeriggi davvero torridi. Scopriamo però adesso qual è la giornata di oggi, cosa ci nasconde questo 4 agosto, le caratteristiche, i compleanni dei personaggi famosi e tutti i fatti storici del passato con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Martedì 4 agosto 2026, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non dimenticarti mai che la vera forza sei proprio tu. Il tuo vero amore sei tu. Gli altri vengono dopo che tu hai compreso quanto tu sia importante per te stessa. Ipnotista Sonia.

0: 1973, perché ti amo dei Camaleonti, era il singolo più venduto in Italia il 4 agosto, appunto 53 anni fa. A proposito di anni passati, di celebrazioni, come ben sapete quest'anno Radio Piemonte Sound compie 50 anni e il programma Calze le Badole spegne 25 candeline. Come ogni mattina vi proponiamo il meglio del meglio per ripercorrere la storia di questo programma cult.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: È scientificamente provato che ad un certo punto tu devi, e se ti lascio lo sai che si fa, trovi un altro più bello che no, hai capito?
3: Certo. Però secondo me se scuoti un po' la testa un po' più forte, poi vedi che il neurone ti va a posto, no? Se tu sbatti la testa come la Carrà, poi il neurone, quello che dà di matto, ritorna a posto.
4: L'allegria delle Badole Online.
5: Ci sono messaggi che arrivano qui, perché in realtà erano rimasti. Allora, Luisella, hai ragione, il vero francese finisce sempre con i merde o putain. Qui dove lavoro ne sentiamo di tutti i colori. E François, bonjour, François.
6: Ah, ma lui di francese se ne intende.
5: No, bisognava leggere tutto questo messaggio, perché sennò dicono che noi ce l'abbiamo con i francesi, questa solita schermaglia fra italiani e francesi. Ma François le français, quindi ha ragione per quello che dice.
2: Écoute-moi, François, ma quel tuo collaboratore che voleva conoscere qua la bionda, cioè che fine ha fatto? Perché
6: sarebbe... Cosa ridi?
1: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Elisa con Amore e ci ha accompagnato alle 7.30 di questo martedì mattina, e dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il Simple Red con Turn It Up, e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 4 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Vediamo i titoli dal quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. L'addio a Caterina Bottari Lattes, la generosa visione della cultura. Era la vedova del pittore, scrittore ed editore torinese Mario Lattes nelle Langhe. Trovò il suo luogo ideale, la presidente della fondazione di Monforte d'Alba, è deceduta domenica 89 anni. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata nuovamente agli incendi. Si lotta ancora contro l'incendio in alta Valle Gesso, sopra Valdieri. Il primo piano nelle pagine successive approfondisce proprio la foto di apertura, quell'inferno scatenato da un fulmine, oltre 50 ettari di bosco andati in fumo, il racconto del fine settimana di lavoro a fatica per decine di vigili del fuoco e volontari impegnati contro l'incendio in Val Gesso per contenere i roghi che hanno devastato il Monte Piastra sopra Valdieri. Sono intervenuti anche elicotteri, aerei, Canadair. Sempre in primo piano troviamo le parole di Daniele Tallone, caposquadra degli AIB, una lunga esperienza nel volontariato, 6 ore di sonno, stiamo lottando da 3 giorni con appena 6 ore di sonno. Siamo qui da 3 giorni per evitare che le fiamme entrino nella pineta di Valdieri. Troviamo poi anche le dichiarazioni del sindaco di Valdieri, Guido Giordana, che ricorda come molte piste forestali sono chiuse. La burocrazia non ci ha aiutato nelle operazioni. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca. Alisia, l'aria di Montoso profuma di te. Le parole del papà della giovane vittima, il dolore del borgo che l'aveva adottata. E poi ancora, i farmaci non possono aver influito sulla caduta dell'anziano a Bernezzo, ha testimoniato il medico del pensionato morto davanti al centro incontri nel 2022. E poi ancora, con Radio Maria non molestò il vicino ma confortò la madre del tribunale di Cuneo riguardo a una lite. Voltiamo pagina. Senza la centrale Alba Power a rischio la rete d'acqua calda. L'azienda Ferrero ha annunciato che entro il 2030 dismetterà l'impianto. Il sindaco ha dichiarato: dobbiamo trovare una nuova fonte per alimentare il nostro servizio. A pagina 37 si approfondisce il titolo di apertura. Chi era Caterina Bottari Lattes? Uno spirito libero della cultura. Morta a 89 anni, la presidente della prestigiosa fondazione di Monforte d'Alba. E poi ancora, lo storico Mercat del Fun merita un riconoscimento. Il Comune di Saluzzo ne chiede l'iscrizione nell'albo regionale. A pagina 38, assegni di cura, la regione sblocca i fondi, confermati 5 milioni per i caregiver. La giunta di centrodestra approva 2 misure per l'assistenza sociale, le risorse per i non autosufficienti disponibili per i comuni. Troviamo anche le dichiarazioni di Maurizio Marrone, assessore al welfare, che dice: ora gli enti gestori possono iniziare a spendere soldi perché sanno quanto gli spetta. Passiamo al web con l'apertura dei quotidiani online targato CN. La politica, ente fiera, il presidente Iverti rilancia: non solo la fiera del tartufo bianco d'Alba, vogliamo essere un motore del territorio tutto l'anno. In commissione illustrati i bilanci 2025 e le prospettive future. Conti in equilibrio, ma la sfida è rafforzare il ruolo dell'ente nella promozione turistica e culturale di Alba e delle Langhe. Cunodice.it, in apertura all'incendio di Valdieri, le fiamme a 30 metri dalla pineta, le temperature alte innescano i focolai. È ancora presto per dire la parola fine, dichiara il sindaco. Da terra si avanza grazie alle piste forestali, in cielo i voli di elicottero e Canadair. Poi su Cuno24.it in copertina troviamo anche qui un titolo dedicato all'incendio sul Monte Piastra. Oltre 48 ore di operazioni, un elicottero sta prelevando acqua dal torrente per spegnere fiamme ancora attive sul versante di Madonna del Colletto, mentre a terra lavorano i vigili del fuoco, squadra AIB e aree protette. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, presentata la 72esima fiera nazionale della nocciola di Corte Emilia. Nella mattinata di ieri, lunedì 3 agosto, alle ore 11.30, al grattacielo Piemonte di Torino, la conferenza stampa di presentazione della 72esima fiera nazionale della nocciola di Corte Emilia. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.com.

Eva Prayer, 7:49 su Radio Piemonte Sound, amica radio, buon martedì, buongiorno e ancora un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto, se vi siete appena collegati. Siamo giunti al momento di scoprire cosa hanno in serbo per noi le stelle, l'astrologia con l'oroscopo del giorno. Andiamo a scoprire segno per segno appunto cosa ci aspetta per questa giornata.

Che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto? Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine, vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

0: Bananarama con Help ci hanno accompagnato nuovamente all'appuntamento con l'almanacco e con la scoperta delle caratteristiche per questo martedì 4 agosto, tutto ciò che è accaduto nel passato, le ricorrenze, i compleanni che sono legati a questa data. Francesco Cataldo, l'accadde oggi.
1: Martedì 4 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Pronto a correre di Marco Mengoni era il singolo che svettava nelle vette musicali del 2013, nell'estate del 2013, dunque 13 anni fa. 8.01, siamo arrivati al momento dell'informazione, passiamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
1: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
2: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
1: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
2: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
1: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne, Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia in apertura del quotidiano La Stampa. L'addio a Caterina Bottari Lattes, la generosa visione della cultura. Era la vedova del pittore, scrittore ed editore torinese Mario Lattes. Nelle Langhe trovò il suo luogo ideale. La presidente della Fondazione di Monforte d'Alba è deceduta domenica a 89 anni. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata agli incendi fra i focolari senza tregua. Si lotta ancora contro l'incendio in Alta Valle Gesso sopra Valdieri. Il primo piano approfondisce proprio la foto d'apertura e la questione legata agli incendi. Quell'inferno scatenato da un fulmine, oltre 50 ettari di bosco andati in fumo. Il racconto del fine settimana di lavoro e fatica per decine di vigili del fuoco e volontari impegnati contro l'incendio in Val Gesso. Per contenere i roghi che hanno devastato il Monte Piastra sopra Valdieri sono intervenuti anche elicotteri aerei Canadair. Sempre in primo piano troviamo le parole di Daniele Tallone, capo squadra degli AIB, una lunga esperienza nel volontariato. 6 ore di sonno, stiamo lottando da 3 giorni. E ci sono anche le dichiarazioni e le parole di Guido Giordana, sindaco di Valdieri, che dice: la burocrazia non ci ha aiutato nelle operazioni. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Alisia, l'aria di Montoso profuma di te. Le parole del papà della giovane vittima, il dolore del borgo che l'aveva adottata. Sempre a pagina 35 ancora la cronaca: i farmaci non possono aver influito sulla caduta dell'anziano a Bernezzo, ha testimoniato il medico del pensionato morto davanti al centro incontri nel 2022. A pagina 36, senza la centrale Alba Power a rischio la rete d'acqua calda. L'azienda Ferrero ha annunciato che entro il 2030 dismetterà l'impianto. Il sindaco dichiara: dobbiamo trovare una nuova fonte per alimentare il nostro servizio. Andiamo oltre. Chi era Caterina Bottari Lattes? Uno spirito libero della cultura, morto 89 anni, la presidente della prestigiosa Fondazione di Monforte d'Alba. Pagina 37, viene approfondito appunto il titolo di apertura. E poi ancora un titolo nella pagina successiva: assegni di cura, la regione sblocca i fondi confermati, i 5 milioni per i caregiver. La giunta di centrodestra approva 2 misure per l'assistenza sociale, le risorse per i non autosufficienti disponibili per i comuni. Troviamo anche le parole di Maurizio Marrone, assessore al welfare, che dichiara: ora gli enti gestori possono iniziare a spendere i soldi perché sanno quanto gli spetta. Vediamo adesso l'apertura ancora dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura: ente fiera, il presidente Iberti rilancia: non solo la fiera del tartufo bianco d'Alba, vogliamo essere un motore del territorio tutto l'anno. In commissione illustrati il bilancio 2025 e le prospettive future, conti in equilibrio, ma la sfida è rafforzare il ruolo dell'ente nella promozione turistica e culturale di Alba e delle Langhe. Quello dice appunto in apertura ancora il titolo dedicato agli incendi e alle fiamme a 30 metri della pineta di Valdieri, le temperature alte innescano i focolai. È ancora presto per dire la parola fine, dichiara il sindaco: da terra si avanza grazie alle piste forestali, in cielo i voli di elicottero e Canadair. 124.it in primo piano: Alba, camion che trasporta pomodori si ribalta sulla tangenziale. Il sinistro avvenuto sulla SS 231 poco prima dell'uscita di Mogliasso ieri sera, lunedì 3 agosto, intorno alle 23.30. Vediamo ancora Idea Web TV, presentata la 72esima fiera nazionale della nocciola di Corte Emilia. Ieri nella mattinata di ieri, lunedì 3 agosto, alle ore 11.30, al grattacielo Piemonte di Torino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione appunto della 72esima fiera nazionale della nocciola di Corte Emilia, che si terrà dal 22 al 30 agosto 2026, appuntamento di riferimento per la promozione della nocciola Piemonte IGP. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. La frase del buongiorno stamattina al nostro Nick, che peraltro tu ieri hai incontrato in carne ed ossa, quindi almeno così
1: ho conosciuto finalmente il nostro poeta, e quindi
2: va bene. Carmen, non posso chiederti commenti perché siamo in diretta, però me li fai fuori onda.
1: Calma. Ai poeti ai quali siamo abituati, è molto giovane, ecco perché.
2: Vabbè, ma tu che poeti leggi, scusa Carmen?
1: Sai che quando si parla di Pascoli,
2: Ungaretti è finito.
1: Si parla dei poeti, ce li immaginiamo con i capelli bianchi, la barba, questa gente.
2: Te li immagini,
1: così.
2: Io così penso solo a Babbo Natale, comunque.

Secondo quanto emerge da una ricerca, l'area del sesso e l'area dei soldi nel cervello umano sarebbero staccate, quindi non si capisce perché questi due elementi vengono spesso confusi. Il piacere che deriva dai soldi, affermano gli scienziati, e sono dei ricercatori di Lione, è considerato secondario. Quindi in realtà c'è una cosa sola che fa girare il mondo e non sono i soldi.

0: E diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound Amica Radio, dopo qualche consiglio utile. Gianna Nannini, Marrakech American Inc.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con

0: E dopo Noemi diamo spazio all'informazione, ci colleghiamo con la redazione nazionale con Barbara Salandri per le ultime informazioni dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. E alla vigilia del summit nuovo affondo anche di Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dovete fermare gli irregolari. Sentiamo Marco Mancini.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina, lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al Primo Ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
1: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua e da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime. L'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca. Il primo bilancio è di 5 morti e 6 feriti. Divampati anche diversi incendi. Raid russi hanno colpito invece la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. E si alza la tensione nel cosiddetto campo largo sulle modalità di scelta della guida della coalizione sull'aiuto all'Ucraina. 2 giorni fa Giuseppe Conte aveva detto si faranno le primarie e se vinco io stop alle forniture a Kiev. Non funziona così, prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, ha replicato la segretaria del PD, Elly Schlein. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei 4 incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione e la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. È giunto il tempo di prendere decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo, senza che alcuni vengano esclusi a discapito di altri, hanno fatto sapere le sigle metalmeccaniche. Abbiamo convocato le imprese siderurgiche italiane insieme a Confindustria, Federacciai e Federmeccanica per rivolgere un nuovo appello alla costituzione di una cordata italiana, fatto sapere intanto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Oggi è previsto il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
1: Continua a splendere l'azzurro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Stefano Bellotti Ciotti e Matteo Santoro conquistano la medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Oro la Germania, argento alla Russia. Bronzo anche alle azzurre del nuoto artistico. Ribalta per il 19enne Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo libero maschile, quarta medaglia in altrettante gare nel sincronizzato. Ci saranno migliaia di persone, tra cui ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Alle 11 a Milano le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: L'ultimo saluto al capitano diventato leggenda, ma prima di tutto e per sempre simbolo del Milan. Migliaia di persone assieperanno alle 11 a Milano la Basilica di Sant'Ambrogio per assistere ai funerali di Franco Baresi, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Non ci sarà gioco forza la squadra d'oggi, perché è impegnata in tournée in Australia a rappresentare i colori rossoneri, il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, Pulisic e Gimenez, rimasti a casa per recuperare dei rispettivi infortuni. Ma sfileranno altri pezzi di storia del diavolo, da Van Basten a Savicevic, da Albertini a Massaro, Paolo Maldini. Atteso il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Domani, seppur da lontano, il ricordo di Kaiser Franz unirà le due anime di Milano. A Perth, il Milan e l'Inter, dove giocò a lungo il fratello Beppe, si affronteranno, anche se in amichevole, nel primo derby stagionale. Con il lutto al braccio, una coreografia dedicata sui maxi schermi dello stadio, il rosario laico, dei messaggi commemorativi, con il cuore gonfio di dolore.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Feletto e Aglie. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: I Rolling Stone con Mess It Up e poi spazio ancora all'informazione a carattere locale con i titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Appuntamento con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. In apertura della guida.it, incubo siccità in Piemonte, fiumi ai livelli del 2022 e riserve idriche in forte calo. A fine luglio condizioni di siccità severa su quasi tutto il territorio regionale, temperature oltre la media e piogge dimezzate aggravano il deficit idrico. Il Piemonte torna a fare i conti con una grave crisi idrica. Il quadro aggiornato diffuso da ARPA Piemonte fotografa a fine luglio 2026 una situazione caratterizzata da una diffusa e significativa carenza d'acqua, con le criticità maggiori che riguardano le portate dei corsi d'acqua e la disponibilità delle risorse idriche superficiali. Passiamo alla fedeltà di Fossano. In apertura l'attualità: troppe carte per una festa di paese, l'appello di Fossano per sagre e volontari. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità la mozione che sostiene le richieste dell'ACLI provinciali. Gazzetta d'Alba, in apertura la cronaca: arrestato ad Asti, deve scontare oltre 4 anni per rapina. Un 44enne astigiano è stato rintracciato dalla squadra mobile ed è stato trasferito in carcere. Passiamo al Savignanese. In apertura le visite al Castello Reale, tutti gli appuntamenti del mese di agosto. L'ufficio turistico di Racconigi propone un calendario di visite guidate pensato per far conoscere il patrimonio storico e culturale della città. Passiamo a Saluzzo con il Corriere di Saluzzo. Bilancio, quadro solido, manovra che riduce la tassa rifiuti e valorizza i ricavi del fotovoltaico. Il Consiglio Comunale del 22 luglio ha previsto un passaggio sull'assestamento del bilancio 2026-2028, accompagnato dalla verifica degli equilibri e da una variazione che, pur contenuta, introduce elementi significativi per la gestione finanziaria dell'ente. Troviamo anche le dichiarazioni dell'assessore Enrico Falda, che ha aperto la seduta spiegando che la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi può ritenersi buona, sottolineando come la percentuale degli investimenti e l'avanzamento delle opere siano in linea con quanto previsto. Vediamo ancora un titolo dall'Unione Monregalese, che anche in questo caso apre con gli incendi: nuovo incendio, esterpaglie in azione, vigili del fuoco AIB tra Saliceto e Camerana. Intanto proseguono i lanci sul Monte Piastra a Valdieri. Nuovo intervento per un incendio boschivo nel pomeriggio. Le fiamme hanno interessato un'area di sterpaglie a Saliceto lungo l'area verso Camerana Villa, facendo scattare l'allarme intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti le squadre vigile del fuoco di Ceva e Mondovì, affiancate ai volontari AIB, che hanno rapidamente circoscritto il rogo impedendo la propagazione. Con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Quella carezza della sera, i New Trolls ci hanno accompagnato alle 8:51 di questo martedì 4 agosto. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Scopriamo ancora una volta questo 4 agosto cosa ci nasconde, tutte le caratteristiche, i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi più famosi e di tutte quelle curiosità che sono legate in qualche modo alla data di oggi. Francesco Cataldo con l'Accadde Oggi.
1: Martedì 4 agosto 2026, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere e

1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmont, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati, nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Era l'estate del 1962, il 4 agosto del 1962, e Mina era ai vertici delle classifiche con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Renato. Qualche istante di pubblicità e poi diamo nuovamente spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo e con la redazione nazionale.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Una

0: assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Buongiorno dalla redazione.
5: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza a migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
4: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
5: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
4: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In commissione attività produttive e lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
5: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
4: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 4 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola, l'addio a Caterina Bottari Lattes, la generosa visione della cultura, era la vedova del pittore, scrittore ed editore torinese Mario Lattes. Nelle Langhe trovò il suo luogo ideale, la presidente della fondazione di Monforte d'Alba è deceduta domenica a 89 anni. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata agli incendi, si lotta ancora contro l'incendio in Alta Valle Gesso sopra Valdieri. Voltiamo pagina al primo piano dedicata proprio alla foto di apertura, quell'inferno scatenato da un fulmine, oltre 50 ettari di bosco andati in fumo, il racconto del fine settimana di lavoro e fatica per decine di vigili del fuoco e volontari impegnati contro l'incendio in Val Gesso per contenere i roghi che hanno devastato il Monte Piastra sopra Valdieri. Sono intervenuti anche elicotteri e aerei Canadair. Poi ancora in primo piano troviamo le parole di Daniele Tallone, caposquadra degli AIB, una lunga esperienza nel volontariato, 6 ore di sonno, stiamo lottando da 3 giorni. Troviamo anche le parole del sindaco Guido Giordana che ricorda come molte piste forestali sono chiuse, la burocrazia non ci ha aiutato nelle operazioni. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca. Alisia, l'aria di Montoso profuma di te, le parole del papà della giovane vittima e il dolore del borgo che l'aveva adottata. Poi ancora la cronaca, i farmaci non possono aver influito sulla caduta dell'anziano a Bernezzo, ha testimoniato il medico del pensionato morto davanti al centro incontri nel 2022. A pagina 36, senza la centrale Alba Power a rischio la rete d'acqua calda, l'azienda Ferrero ha annunciato che entro il 2030 dismetterà l'impianto, il sindaco dichiara dobbiamo trovare una nuova fonte per alimentare il nostro servizio. A pagina 37 troviamo l'approfondimento del titolo di apertura, chi era Caterina Bottari Lattes, uno spirito libero della cultura, morta a 89 anni la presidente della prestigiosa fondazione di Monforte d'Alba. Vediamo ancora un titolo, assegni di cura, la regione sblocca i fondi, confermati 5 milioni per i caregiver, la giunta di centrodestra approva 2 misure per l'assistenza sociale, le risorse per i non autosufficienti disponibili per i comuni. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Maurizio Marrone, assessore al welfare, ora gli enti gestori possono iniziare a spendere soldi perché sanno quanto gli spetta. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ancora una volta alle 9.09 per questo martedì 4 agosto l'apertura dal web con i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia dei quotidiani online. Camion carico di pomodori fuori strada sulla tangenziale di Alba, conducente in ospedale, questa l'apertura di targato CN, incidente autonomo nella notte sulla statale 231 all'altezza dell'uscita di Mogliasso in direzione Asti, il mezzo pesante si è ribaltato sul posto in vigili del fuoco per estrarre il conducente della cabina, 118 per le prime cure e carabinieri per i rilievi del caso. Cuneo dice.it in apertura, la politica, Cuneo e senza regolamento del verde, i consiglieri litigano, così si finisce a normare anche i gerani, al centro dello scontro fra la sinistra e centristi i vincoli sui giardini privati, l'assessore avvisa nel parco Monvisi nuovi abbattimenti, la sicurezza è la priorità. Cuneo24.it in primo piano, Dream Cart Cuneo 2026, un successo che ha superato ogni aspettativa, si è conclusa un'edizione da record della rassegna estiva che ha animato il cuore pulsante del centro storico cuneese. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, presentata alla 72esima fiera nazionale della Nocciola di Corte Miglia. Nella mattinata di ieri, lunedì 3 agosto, alle 11.30 al grattacielo Piemonte di Torino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 72esima edizione della fiera nazionale della Nocciola di Corte Miglia, che si terrà dal 22 al 30 agosto 2026, appuntamento di riferimento per la promozione della Nocciola Piemonte GP e dell'intero territorio dell'Alta Langa. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Bambino nel tempo, sono 20 anni per questa canzone di Eros Ramazzotti. Era infatti il 2006 quando veniva pubblicata dal cantante italiano. Abbiamo ancora spazio alla musica, ci spostiamo ancora di qualche anno indietro nel 2003 con Beyoncé, Crazy in Love, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Ligabue con una vita da mediano su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, una canzone uscita nel 1999, 27 anni fa. In qualche modo è un po' una dedica a tutti quelli che lavorano sodo per tutta la vita, che non sono in qualche modo dotati di un particolare talento, non sono la stella al fuoriclasse della squadra, ma appunto i mediani che ogni giorno si dedicano a lavorare e a faticare per raggiungere dei risultati, ma che poi risultano in qualche modo fondamentali per il successo della squadra. C'è un po' il retroscena legato a Gabriele Oriali, appunto il calciatore che negli anni 70-80 ha giocato nell'Inter e nella nazionale italiana, proprio aveva interpretato quel ruolo e appunto Ligabue si ispira in qualche modo, lo cita anche nella canzone, si ispira in qualche modo alla figura, in quanto Ligabue è anche tifoso interista. Siamo giunti alle 9:29 quasi di questo martedì 4 agosto, dunque è il momento di lasciare nuovamente spazio all'informazione, di aggiornarci con la redazione nazionale che ci dà le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
0: Buongiorno e buon martedì 4 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 30 minuti al pedaggio francese, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 19, nel comune di Bogogno, in fascia oraria 7:30-18:30. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Buongiorno da Luisella Mellino, canzone di Robin Williams, la versione dei Baseball. Grazie Giacomo, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a te, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, ancora un saluto.
0: Bene, allora tra poco suoneremo anche i personaggi che hanno a che fare della musica o comunque insomma dello spettacolo che hanno a che fare con la giornata di oggi. Prima però facciamoci raccontare tutto dal nostro Francesco Cataldo con l'almanacco del giorno.
2: Martedì 4 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Lontano dagli alberi, il titolo di questo pezzo di Matteo Beccucci, ma ascoltiamolo anche nel suo primo lavoro dopo X Factor, la canzone che si intitolava Impossibile.

qui assolutamente anche per tenervi compagnia ovviamente, ma anche per farvi ascoltare magari una canzone che vi piace. 333 8209 023 è il nostro numero per gli sms, per i whatsapp, per richiederci appunto la canzone. E questa invece la dedico a Deniz, che ho conosciuto di recente in un bellissimo viaggio, e lei ci ha richiesto Alta Marea di Antonello Venditti, canzone storica, bellissima, veramente bellissima. Ciao.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Radio Piemonte Sound, la tua estate.
3: Sono le 10 e un minuto.

Sappiamo che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

Stai telefonando, scritta da Maurizio Costanzo, cantata da Mina, famosissima. Questo è l'omaggio di Claudio Baglioni con Stai telefonando, appunto.

0: Signori e signore, le Badole Online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Linda Evangelista ha tirato giù la serranda e ciao banda.
2: Ciao.
1: Qui dovremmo fare un posto, un qualcosa.
3: Ma qua dobbiamo fare un minuto di silenzio.
1: Se l'ha fatto Linda Evangelista, allora le signore, le nostre amiche che ci stanno ascoltando, allora devono tirare sulla schiena. Come dice la mia insegnante di ginnastica,
3: sì.
1: Spalle basse.
3: Ok.
1: Spalle basse, schiena dritta. E vai!
3: E giù la serranda!
2: È vero?
3: No, ma per dire!
2: No, però questa sua intervista sta facendo il giro.
1: Secondo me è una settantina.
3: Quanto?
2: Allora, classe 1965.
1: È giovane! Crispa! È più giovane di me! Essere single non è più un problema!
3: No!

0: Monte Sound Amica Radio, per un'estate più bella.
1: When a man loves a woman, quando un uomo ama una donna, la versione italiana di questa celebre canzone americana ce la offre Fausto Reali.

0: divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11 le Badole Online.
1: Ma volete Lady Marmalade o la marmellata 56? La marmellata 25?
2: Quasi ti piace,
3: no, io direi Lady Marmalade, perché la marmellata del 56. Allora, no, quella è la nevicata del 56.
1: Sì, forse è marmellata 23. Ma
2: mentre nevicava uno faceva la marmellata, no,
1: è che io, è che io ogni tanto i numeri li lancio, no? Campo i dadi.
2: Segnateli se vincete qualche miliardo.
3: Posso lanciare un numero anch'io, tra l'altro, 333-8209-023, per mandarci un SMS con scritte le vostre ricette
1: ma
3: preferite.
1: Ma bien sûr. Questa è la marmellata 25 di Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini, la sua marmellata. E di un'ora fa questa notizia piuttosto curiosa che viene pubblicata sulla Repubblica.it. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha posato su Truth il video del colpo vincente di un torneo disputato nel campo da golf di sua proprietà nel New Jersey. Lui ha vinto questo torneo e però si dice che la pallina sia telecomandata e ovviamente vengono riportate molte fotografie di questo torneo vinto dal presidente, ma con forse qualche trucco. Beh, incredibile, ma vero. Sono le 10:27, tra poco ci colleghiamo con l'agenzia stampa per le ultime dell'Italia e dal mondo, notizie ovviamente più serie.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. E proprio da Perth, in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Inter, è arrivato l'omaggio dell'allenatore Ruben Amorim. La squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco, le parole del tecnico rossonero. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 del Colle di Tenda si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Savigliano e Genola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

Dai, Backstreet Boys, passiamo a Fulminacci, premio della critica Mia Martini, poi Sanremo, disco d'oro dell'album Calcinacci. Lui ha detto: resto un tristone, con ironia. Altro che stupida sfortuna, mi è andata benissimo.

0: non mi voglio disperare, mi ha dato un'idea una Jennifer Lopez. Guarda, sono contenta,
1: Jennifer,
0: perché ho visto un suo post,
1: sì,
0: e che balla sul tavolo, che fa la festa di compleanno. Ho detto, si festeggia un mese.
1: Un mese di cosa?
0: Del suo compleanno.
1: Ah, un mese intero.
0: Fare un mese di festa.
1: Urca, l'unica, l'ultima che conoscevo che aveva festeggiato per un mese era la mia nipotina, ma c'aveva 7 anni.
0: E allora la tua nipotina era già avanti,
1: sì,
0: perché Jennifer ha deciso di fare così. E fine, perché bisogna festeggiare. Allora,
1: sai perché rido?
0: Io a novembre mi prendo un mese di un mese sabbatico.
1: Il mese sabbatico.
0: Ve lo dico già.
1: Va bene, a novembre.
0: E faccio gli anni a novembre, quando li devi prendere?
1: Hai ragione, sì, amore, sì, hai ragione. Bello amore. No, mi stavo immaginando la faccia di Ben Affleck quando Jennifer Lopez, sì, gli ha comunicato che per un mese avrebbero fatto festa.
0: Ma tanto lei ha pubblicato delle gran belle foto dove è lì, bella che sa, balla sul tavolo, sai, è tutta
1: lui per contratto,
0: raggiante.
1: Chiedo a Carmen, per contratto deve partecipare, che io so che tu sei bene.
2: Partecipare a cosa, scusa?
0: Alle feste
1: di Jennifer Lopez.
2: Ma chi, Ben Affleck?
1: Sì, sì.
2: Ma io so che avevano firmato un contratto, allora, prima di sposarsi era girata questa voce che c'era un contratto dove lei aveva stabilito le volte in cui l'attività sotto la le sole doveva essere,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo che se lo devi mettere per contratto.
0: Perché poi, ma metti mai oggi ti vuoi bene, vai d'accordo, metti mai domani.
1: 4 volte alla settimana devono farlo Ben Affleck e Jennifer Lopez.
0: Ah, 4, non una.
1: No, no, 4 volte alla settimana. Quindi lunedì, mercoledì, venerdì.
0: Ah, tu gli dai già i giorni.
1: Domenica e lunedì insieme. Eh no, perché o se li sfanga tutti da lunedì al giovedì, via, e poi weekend libero. O un giorno sì, un giorno no.
0: Vabbè, ma sai, nel weekend uno è più tranquillo, rilassato. Beh, però magari poi loro lavorano.

0: Ecco, però se tu vai indietro nel tempo parlando delle vecchie sedie eccetera eccetera, a me viene in mente quando, siccome io amo molto gli animali, soprattutto i cani, avevamo recuperato un cagnolino tutto malandato eccetera e l'avevamo tenuto per qualche giorno in radio. Io avevo comprato dei biscotti per il cane.
1: Oh, sì,
0: ti ricordi?
1: Me lo ricordo.
0: I biscotti del cane li ho messi maldestramente vicino alla macchinetta del caffè.
1: Perché non metterli vicino alla macchinetta del caffè, Luisa? Perché? Ma certo che te li mangi, a meno che non abbiano la forma dell'osso.
0: DJ di turno.
1: Vabbè, questo possiamo dire che è stato.
0: Certo, ciao Paolo. Ciao. Se li mangio tutti.
1: Però mi sono piaciuti.
0: Sì, no, perché poi mi fa, ma poni sti biscotti. I biscotti di Prussi. Hai mangiato i biscotti del cane e poi sei arrabbiato. Vabbè, succede anche quello. I Litfiba tornano con una bella tournée, questo è un pezzo storico.

minuti alle 11 e quindi devo lasciare tutto in mano a Lorenzo con la sua Pianeta Italia, col suo appuntamento dedicato esclusivamente alla musica di casa nostra, e ce n'è veramente molta in questo periodo e anche di gran qualità. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo domattina sempre con Le Badole Online. Baci!

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, la storia della musica italiana dal 70 ad oggi.

puntata di oggi. L'avete riconosciuto? Sì, beh, giovanissimo Eros Ramazzotti. Eravamo nel 1988, tra le sue incisioni più nascoste, ma secondo me più simpatiche anche, della sua discografia. In Italia ci piace un po' la roba un po' diversa, le cose un po' differenti.

Festival di Sanremo del 1997, dove il grande, devo dire grandissimo, Vasco Rossi scrive per una delle sue più grandi amiche, ovvero Patti Pravo, questa canzone qui.

0: anche questo è Pianeta Italia, la musica ovviamente del nostro decennio, del decennio 2000, anche degli ultimi anni, quella bella che vi piace, che sicuramente si farà ricordare domani. Radio Piemonte Sound. Una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Regina di cuori, è stato il momento anche degli anni 90 con grandissimo Piero Pelù e Lit Fever.
1: Pianeta Italia.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70%.

0: Ticket One, non puoi mancare.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
2: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43

0: Che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo è investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
0: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Sono un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
1: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia, secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
0: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

1986, primi dischi del grande Eros che poi lo incoronarono tra successo dietro l'altro tra i cantautori della musica leggera.

0: con Pele e ritorna la musica di oggi, diciamo degli ultimi anni, che si farà ricordare domani. Rientra anche questa nella classifica, nella playlist delle canzoni più suonate con giornalisti.
1: Pianeta Italia.
0: Mitico, unico e solo Lucio Battisti.

canzone questa, che è l'EP soprattutto, brano di Lucio Battisti, Prendila così, non possiamo farne un dramma. È una canzone diventata anche molto famosa grazie a numerose cover di successo e ad opera di altri artisti come Anna Oxa, Paolo Vallesi, Delta V, Petra Magoni, Ambra e Stefano Zarfati, e nella trasmissione di Cult Non è la Rai, dove era interpretata in playback da Mary Patti. E insomma, una canzone straordinaria secondo me, da un testo che vedeva ancora il sodalizio importante e famosissimo con l'autore Mogol.

0: I Negramaro protagonisti anche loro di Pianeta Italia, via le mani dagli occhi, era il 2008, ammazza di tempo un po' nel passato, sembra una canzone, sembra dell'altro ieri.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare, 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

canzone d'amore, canzone coinvolgente, canzone d'abbraccio. Beh, oggi andremo a riascoltare Laura Luca, famosissima per tutti, e chi la ricorda sicuramente se la ricorda per Domani, Domani, con quella vocina molto bassa, molto, molto tenue.

Fano, siccome ci siamo documentati ultimamente, ma giusto per andare a riscoprire e riascoltare anche canzoni veramente belle ma un po' dimenticate, abbiamo ritrovato anche questa Non so vivere a metà. Siamo

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Tango delle donne facili, chissà cosa avrà voluto dire Enrico Ruggeri. L'album è del 1988, si intitola La parola ai testimoni, un album che è molto rappresentativo della sua carriera, album purtroppo che non ha avuto il successo come Vai Rouge dell'87 e come Contatti, album che lo seguirà nel 1989. Traccia più importante, brano che vi abbiamo suonato appunto, che era Il tango delle donne facili.

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio.

0: Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
0: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
1: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarachi.
0: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
1: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 chilometri in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro.
0: Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, non vai in vacanza, portaci con te, scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.

che dedichiamo ogni giorno alla musica degli anni 70, anni importantissimi per la storia della musica italiana, soprattutto per la sua evoluzione. Ci siamo fermati oggi nel 1977 con un grande, ma che dico grandissimo, Rino Gaetano. Il brano era La festa di Maria.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Il ritmo per la tua estate è quello di Radio Piemonte Sound. Buone vacanze.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starci.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di fare

0: scopri ogni giorno la tua musica italiana preferita con Pianeta Italia.
1: 16 maggio 1988, titolo dell'album Svegliarsi un anno fa, che è il secondo album di Raff, il primo assolutamente in italiano del cantautore, pubblicato appunto nell'88. Il disco contiene 8 canzoni di grande intensità poetica e musicale. Il brano d'apertura è quello che dà il titolo all'album e tratta un tema molto delicato come quello della sieropositività. Il primo 45 giri tratto dall'album è stato invece il quinto brano della tracklist Inevitabile Follia, che ha segnato il debutto dell'artista pugliese al Festival di Sanremo. Andiamo al brano che voglio farvi ascoltare quest'oggi. Il sapore di un bacio viene scritto da Lucio Dalla, pensate, Gaetano Curreri e Saverio Grandi. Quindi, insomma, che grande concentrazione di artisti. Mentre per la bellissima canzone L'aeroplano è scritta a quattro mani con Francesco Baccini. Quindi andiamo in quest'album il primo album in italiano di Raff, 1988, Svegliarsi un anno fa. La traccia numero 2 era la seguente che adesso andiamo a farvi ad ascoltare. E poi la voce giovanissima di Raff con il

0: prima gli Hilo Electric Light Orchestra, quelli di Lesson to London, escono con questa canzone dal titolo It's a Little Thing. Nel 1978, l'anno successivo, sono ancora anni, a partire già dagli anni 60, in cui si prendono certe canzoni a livello internazionale, si riportano in Italia, si traducono e in parte si riarrangiano. È il caso di questa canzone che viene presa da Anna Oxa e diventa Questa è Vita.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
0: Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine, è il momento adesso di ascoltarci qualcosa del decennio 2000, di insomma di brivido che si fa ricordare e si farà ricordare ancora domani. Francesco Renga con Tracce di te. Io vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, le emozioni italiane con Pianeta Italia tornano domani. Viva la musica italiana, ciao.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: The summer wind came blowing in from across the sea.
1: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.
4: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

0: Sono le 14:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuovo round di colloqui a Roma.

0: tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese è divisivo.
1: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
0: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
0: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
1: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
2: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
1: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: tra poco su Radio Piemonte Sound, appuntamento imperdibile con lo speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni e con tutta la musica delle vostre estati più belle.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Festival Bar 1976, Barry White con You See the Trouble With Me, e così comincia un nuovo viaggio nella storia della musica, targata estate, targata Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni e questo è lo speciale Festival Bar, il programma che vi fa rivivere a 360 gradi tutte le vostre estati più belle in musica dal 1964 al 2008. Parliamo di compilation, siamo nei primi anni 90, Festival Bar 1991, vengono messe in commercio due compilation distinte, si intitolavano precisamente Festival Bar Azzurro 91, contenente canzoni in italiano, e Festival Bar International 91, comprendente pezzi internazionali. Da ora in poi le edizioni in LP e CD saranno identiche, sia per la lista dei brani musicali che per la casa editrice. Dalla edizione italiana, dal Festival Bar Azzurro 1991, ritroviamo gli Stadio di Gaetano Curreri con Generazione di

per ritrovare i Queen con uno dei tanti fortunati singoli estratti dall'album Innuendo, l'ultimo album da studio pubblicato dalla band di Freddie Mercury prima della sua prematura scomparsa, che ricordiamo essere avvenuta in quel di Londra il 24 novembre 1991 per AIDS. Il brano è I'm Going Slightly Mad, canzone resa volutamente umoristica e demenziale da Freddie Mercury, che ne è l'autore.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

0: piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
2: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. La nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca, paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco, in via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato, dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto, ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Caldo estremo e allerta temporali, non può essere più definito anomalo il meteo sul nostro paese se non per i numeri record che costellano questa estate, e allora almeno fino a domani il bollino rosso che identifica i picchi di calore contraddistingue 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Arancione solo per Messina e Reggio Calabria, ma è tutto il paese interessato da un'ondata di temperature roventi che, denuncia la CGIL, da giugno a oggi hanno causato la morte di 5 lavoratori agricoli. Sul fronte climatico opposto, oggi allerta meteo gialla per piogge e temporali anche violenti per Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. L'ondata di caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi nel fine settimana, con temperature comunque comprese tra i 35 e i 37 gradi, per poi risalire anche se di poco tra il 10 e 15 agosto. Situazione analoga in Europa centrale e orientale, con temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. In Spagna picchi di 43 gradi, oltre i 40 in Germania, in Austria valori prossimi ai 38-39 gradi in diverse località alpine e prealpine.
2: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto, tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa, anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio, che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio, all'indomani del taglio delle accise, che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero, nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
5: La sera della finale, ho visto la prima Champions a Barcellona, giusto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Tra poco sarà ancora lo speciale Festival Bar a regalarci e a portare nelle vostre radio la musica delle vostre estati più belle tra il 1964 e il 2008. Ma ora arriva Mihail con Who You Are.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

notizie di ieri e di oggi su Radio Piemonte Sound. E ora, amici, in arrivo due successi per voi, due festival bar diversi. Estate 1986, Looking for Love, Tom Hooker. E a seguire, festival bar 1996, estate di quell'anno, Ligabue con Vivo o Morto X.

continuiamo a snocciolare nota dopo nota, ricordo dopo ricordo, le emozioni più belle delle vostre estati in musica tra il 1964 e il 2008 con lo speciale Festival Bar, e poi ci catapultiamo immediatamente nel presente, perché non manca l'appuntamento dedicato ai grandi successi del momento, le New Hit.

0: Radio Piemonte Sound, ancora ciao a tutti, ancora benvenuti. Io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi in questa estate l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
4: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Menez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
3: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
4: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazisti ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
3: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: È l'estate che scorre.
1: Festival Bar e New Hit, la migliore musica dell'estate, con Mirko Bencivenni.
4: Festival Bar con Mirko Bencivenni.
1: L'estate in musica è solo Festival Bar. Ancora un evento straordinario per chiudere la stagione 2002. Un arrivederci lungo due notti nella magica atmosfera dell'Arena di Verona, con i grandi della musica italiana e internazionale, per incoronare i successi di questa indimenticabile estate. Alessia Marcuzzi con Michel Hunziker e Daniele Bossari presenta le finali del Festival Bar 2002, martedì e giovedì alle 20:45 su Italia 1.
5: Speciale Festival Bar.

E abbiamo sentito qualche istante fa anche lo spot del Festival Bar 2002. In questo caso da quell'edizione abbiamo ritrovato i Planet Funk con USAID, speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni in versione estate, anche se non mi potete vedere in questo preciso istante. Sto trasmettendo corredato di costume, infradito e come voi ho sempre una grande voglia di fare un tuffo nell'estate. Nell'estate in musica targata Festival Bar. Parliamo di compilation sempre, siamo nel 1992. Mentre la compilation del 1991 era pubblicata dalla EMI, quella del 1992 pubblicata dalla RCA era divisa in due CD, LP o musicassette, pubblicata dalla BMG per l'appunto su etichetta RCA. E c'era anche lui nella versione italiana, c'era il disco 1 tutto italiano, il disco 2 tutto internazionale. Dal disco italiano c'era Edoardo Bennato.

Il sottoscritto è un po' il paese dei balocchi. Dalla compilation Festival Bar Azzurro 92 Compact Disc 1, quello dedicato alle hit italiane di quell'anno, di quell'estate, c'era anche Edoardo Bennato con il paese dei balocchi, che abbiamo ancora in sottofondo, con tanto di armonica che suonava sempre lui personalmente. Dal Compact Disc 2 invece troviamo un gruppo internazionale. Loro sono i Ten Sharp. Chi erano i Ten Sharp? Probabilmente il nome non vi ricorda un granché, ma se vi dico You, la facciamo partire in sottofondo e capirete meglio. Fu ripresa anche in italiano qualche anno dopo da Ron, ma questa è la versione originale. Ten Sharp con You, speciale Festival Bar.

speciale Festival Bar, sempre con Mirko Bencivenni, sempre rigorosamente su Radio Piemonte Sound. Abbiamo scelto per voi tra le super hit dell'estate 2018 Emma con Effetto Domino.

0: su Radio Piemonte Sound è tempo di informazione, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Le hit delle nostre estati con Festival Bar e i successi di oggi.
0: Sì, lo so, la musica parla d'estate a 360 gradi, quando raggiungiamo la stagione più calda dell'anno. Tra poco torneremo ad occuparci delle calde estati del Festival Bar, ma non dimentichiamoci che anche nelle estati successive sono usciti dei successi sicuramente importanti.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
3: Fatti riconoscere dai nostri clienti. Perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio

1992, grande singolo estratto dal suo 33 giri Sotto la pioggia. Continuiamo a parlare di compilation nello speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti, se solamente da poco vi siete sintonizzati, io sono sempre Mirko Bencivenni. Compilation Festival Bar 1993, pubblicata nell'estate di quell'anno, come sempre in concomitanza con l'edizione omonima del Festival Bar, e la compilation era divisa in due musicassette o CD pubblicata dalla Polygram su etichetta Mercury. Per la prima volta non viene pubblicata la compilation del Festival Bar in versione long play, in versione LP 33 giri vinile, in declino, in disuso per quell'epoca, dove tutto voleva favorire il fiorente mercato del compact disc, più piccolo, comodo, pratico, maneggevole e soprattutto dal suono pulito. Nella compilation italiana del Festival Bar 1993 c'era anche Enrico Ruggeri, lui che in quell'anno aveva vinto il Festival di Sanremo con Mistero, era tornato anche nell'estate in chiave prettamente rock e ottenne un grandissimo successo anche la sua Bianca Balena, che stiamo per riascoltarci. Enrico Ruggeri con Bianca Balena nello speciale Festival Bar, la radio a tutto volume. Ancora buona estate.

Festival Bar 1993, un'unica compilation, disco 1 artisti italiani, disco 2 interpreti internazionali. Nel disco 2, quello dedicato agli interpreti stranieri, c'era un musicista e cantante canadese. Lui faceva musica reggae e ottenne un grandissimo successo nell'estate di quell'anno con una canzone intitolata Informer. Sto parlando di Snow. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame.

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. Subito dopo su Radio Piemonte Sound continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar.
1: Sono le 16.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
3: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
4: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
3: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
4: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, l'ha scritta. In chiesa tanti ex compagni

0: Del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pedacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Pronti a ballare? Su Radio Piemonte Sound, tra qualche istante dal Festival Bar 1993, Ace of Base, All That You Want. Subito invece dal Festival Bar 2003, Eiffel 65, viaggia insieme a me.

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: La musica per le tue vacanze è su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi, c'è la nostra redazione che incombe, ma noi torniamo subito dopo su Radio Piemonte Sound e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica, un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. E con questo è tutto, buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Amici dei fumetti, vi ricordate che il 22 maggio dell'anno 2013 usciva in edicola la copia numero 3000 di Topolino e in quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia è Get Lucky, Daft Punk e Pharrell Williams.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di

0: Sono le 17:04.
1: Senti che musica, ora spazio alle news e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
3: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
4: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
3: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospita adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
4: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
3: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, una 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: canzoni che accompagneranno la tua estate con Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: La nostra estate in musica, con la storia del Festival Bar e i successi del momento.
2: Un tuffo ora nell'estate 2018 con Takagi Ankhetra, Tommaso Paradiso e Elisa con Da Sola in the Night,

Nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound c'è lo speciale Festival Bar con la musica delle vostre estati più belle tra il 1964 e il 2008, ma non mancano anche le super hit del momento.

8, Monica Stucchi, lei è Valerie Dore in arte, milanese, classe 1963, la ricordiamo per The Night, Get Closer, King Arthur, Lancelot. La sua fu denominata Romantic Dance. Restiamo nel 1984 anche per i saluti, quando andiamo a ritrovare la versione dance della Colleghiala di Rodolfo Isutipica. Questo è Gary Lowe a proposito di Italo Disco. Chi era Gary Lowe? Era Romano Peris Belmonte e lui fece la versione dance di quello che fu il brano prettamente tropical danzante, passatemi il termine, di Rodolfo Isutipica. Speciale Festival Bar ogni giorno in mia compagnia con Mirko Bencivenni per rivivere le emozioni, le magie, le sensazioni più belle dell'estate, delle tante edizioni del Festival Bar, attraverso news, curiosità dal mondo del Festival Bar e della storia della musica, degli interpreti, delle canzoni che ne compongono la programmazione musicale, e poi chiaramente buona estate a tutti. Alla prossima, da Mirko è tutto, ciao!

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Onesta, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale e più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como, trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani, che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un saluto dai campioni dello sport.
3: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi e non tanti tanti risultati.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio francese e di 1 ora e 45 minuti al pedaggio italiano. Questa appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Pacca cuore di Samuele Bersani, una delle canzoni più belle di questo cantautore. L'omaggio di Laura Mausini.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Cosa succede in città? Oggi parliamo con Enrico Perotto, curatore, storico dell'arte e organizzatore di Grand'Arte. È l'edizione di quest'anno che si sviluppa su 2 anni, 2025 e 2026, è il titolo I confini del sacro. Volevo approfondire un po' questo titolo, da dove nasce e un po' cosa significa.
3: Nel 2016-17 era sulle identità perdute, cioè chi siamo, quali sono le identità, quali sono le nostre identità. Nel 2022 HELP, cioè un acronimo che voleva, diciamo, andare incontro ai temi più legati ai contesti sociali e come dire, anche umani del mondo di questo nostro tempo, diciamo, inquieto, per non dire altro. Quest'anno, nel 2025, siamo partiti con un tema invece molto più impegnativo dal punto di vista proprio del tema, perché è un tema dedicato alla spiritualità in senso generale, in senso molto ampio. In realtà si chiama OMG, Oh My God, che è stata una idea di una nostra amica segretaria di Grand'Arte, Giulia Brangero, e che ha centrato anche il tema. Dopodiché i confini del sacro, cioè i confini in realtà sono semplicemente non solo delle linee, ma sono dei punti di passaggio dalla realtà più scadente, più dimenticata, più allontanata dalla quotidianità. Chi si dimostra indifferente a qualsiasi proposta di andare oltre a quello che si vede di fronte a noi, cioè non solo stare coi piedi per terra, ma immaginare e avere una prospettiva anche che vada un po' oltre quello che vediamo. Io ho cominciato con la prima mostra, con un gruppo di 4 artiste piemontesi che hanno trattato il tema del sacro dal punto di vista del femminile, ed è stato molto interessante, in particolare per esempio il tema del velo nella cultura femminile dal Medioevo ai nostri giorni. Ci siamo accorti che il velo non è solo una realtà dei popoli che sono musulmani, ma è un'identità anche nostra, della cultura cattolica, cristiana. Dunque, un tema che può sembrare banale, ma che ha permesso ai visitatori di entrare a contatto con una realtà che va al di là.

0: A proposito di mostre attive in questo momento, abbiamo avuto il piacere di avere appunto Silvio Rosso che ci ha parlato della mostra omaggio a Berto Ravotti. Ci può fare un punto di quelli che sono gli appuntamenti attivi in questo momento, in quest'estate?
1: Allora, intanto è attiva anche a Cumbo Scuro, a Santo Lucio, una bella iniziativa di ricordo di Beppe Viada, un artigiano del legno, artista in realtà nel profondo, molto modesto, molto gentile, molto semplice, ma di grande abilità, di grande talento, ed è ospitato nello spazio espositivo del centro provenzale di Cumbo Scuro fino alla fine di settembre. Poi a Benevagenna c'è una mostra in fase di riallestimento di quattro artisti torinesi che durerà fino alla fine, in allestimento, perché lo stiamo rimettendo un po' a posto nell'arco di una settimana e poi la rilanciamo per come mostra ufficiale di Grand'Arte. E poi appunto la seconda tappa di Berto Ravotti, che è veramente, torno a dirlo, uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto in questa provincia, che merita di essere continuamente ricordato. E abbiamo ancora dedicato a Franco Sebastiano Alessandria, il Tempo delle Chiavi, famoso artista che usa le chiavi antiche per fare strutture tridimensionali. E poi abbiamo in fase di ormai prossima inaugurazione, l'8 di questo mese, una mostra personale dello scultore Gaetano Usciatta, quello che ha fatto la scultura di Ulisse davanti alla Casa del Fino. Ecco, e poi avremo, per quanto mi riguarda, la sottolineo, che è una mostra che sto per, appunto anch'io sto curando e la stiamo portando avanti, a fine agosto, il 30 di agosto avremo una inaugurazione della personale di Tanchi Michelotti, un altro grande artista vivente, ultra novantenne, che veramente meriterà di vedere. Non voglio dimenticare quelle due, un'altra mostra precedente che inaugurerà il 29 alla Castiglia, un'altra collettiva di artisti saluzzesi che ci intratterrà sul tema del sacro anche nell'ambito del territorio di Saluzzo.
2: Cosa succede in città? Con gli occhi chiusi.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: La tua estate in musica è

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 18:02.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
1: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
2: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa-Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15:50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
2: Lo sport si apre con una medaglia.

0: D'oro, il programma del nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna. Seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta Infermera
1: la musica. Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.

0: possiamo considerare Hey Joe di Jimi Hendrix come il suo biglietto da visita. Innanzitutto la canzone non è fatta da Jimi Hendrix, era un pezzo folk americano che a metà degli anni 60 a Los Angeles cantavano tutti, ma la svolta avvenne a New York, in un famoso club del Greenwich Village. Jimi Hendrix decide di suonarla lì, rallentandola e trasformandola in un blues ipnotico. Tra il pubblico quella sera c'è Chas Chandler, il bassista degli Animals, che sta cercando un talento da lanciare come produttore. Sente quel pezzo e ha un'illuminazione. Così si avvicina a Jimi Hendrix e gli chiede: vieni con me a Londra, ti faccio registrare questa canzone e ti trasformo in una stella. Jimi Hendrix accetta, ma a una sola condizione: che a Londra gli facciano incontrare il suo idolo Eric Clapton. Arrivati a Londra, entra in uno studio per registrare, ma c'è un problema: Jimmy è terrorizzato dall'idea di cantare. Si considerava un chitarrista e odiava la sua voce. Chandler dovette letteralmente pregarlo, e per dargli coraggio e creare quell'atmosfera così profonda, decise di chiamare ai cori un trio vocale femminile d'eccezione, la Breakaways. Se ascoltate bene il brano, le loro risposte femminili alle domande di Jimi Hendrix creano un contrasto drammatico quasi da pelle d'oca. Quando il disco fu pronto, nessuna grande etichetta discografica voleva pubblicarlo. Lo consideravano troppo rozzo, troppo duro. Venne salvato dalla neonata Track Records, un'etichetta indipendente creata dai manager degli Who. Il pezzo uscì ed entrò dritto nella top 10 britannica.
1: Tanti decenni in un solo viaggio.
0: Le canzoni che in questo 2026 compiono 20

0: un solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
1: Nel 1986 esce I Just Died in Your Arms dei Cutting Crew. Il frontman e autore del brano ha raccontato di aver scritto la canzone di getto in appena un'ora. Si trovava a letto con la sua fidanzata dell'epoca e proprio in quel momento intimo gli è venuta in mente la frase chiave. I francesi hanno un'espressione bellissima per descrivere quel preciso istante post-passione che tradotto in italiano diventa la piccola morte. Il frontman e cantante dei Cutting Crew ha semplicemente tradotto il concetto in inglese ed è nato il famosissimo ritornello I Just Died in Your Arms Tonight, ovvero sono appena morto tra le tue braccia stasera. Ma c'è un'altra curiosità che riguarda la registrazione in studio. Se ascoltate con attenzione il brano, sentirete un suono di batteria enorme, gonfio, tipico di quegli anni. Per ottenerlo, la band ha registrato le tracce in uno studio dentro un antico castello scozzese. Hanno piazzato i microfoni in fondo a un lunghissimo corridoio di pietra per sfruttare l'eco naturale delle mura, quel brivido quando parte il ritmo. È tutto merito di quel castello.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: fuoco. Che fermerà la
1: musica. Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 50 anni.
2: Ivan Graziani, noto nell'ambiente musicale del 1976 principalmente come uno straordinario chitarrista di studio, richiesto dai più grandi nomi della canzone italiana, ma in quell'anno sceglie di firmare per la celebre etichetta numero 1 di Lucio Battisti e Mogol, pubblicando l'album che contiene la suggestiva Ballata per quattro stagioni. Chi conosce il Graziani più famoso, rocker graffiante di riff travolgenti e dell'ironia sferzante, resta spiazzato. In questo brano l'artista mette momentaneamente da parte la sua chitarra per affidarsi a una melodia di pronta quasi pittorica. Graziani, che era anche un abile disegnatore, usa le parole e le note come pennellate per ritrarre il trascorrere del tempo. La struttura della canzone è circolare e segue il ritmo dell'anno, mescolando memorie, dettagli di vita quotidiani di provincia e squarci quasi grotteschi. Uscita nel 76, Ballata per quattro stagioni non cercava l'impatto immediato delle classifiche, ma ha gettato le basi per lo stile inconfondibile di uno dei cantautorati più originali della nostra musica.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Se c'è un brano che riesce a catturare la quotidianità dell'amore con la forza della poesia, questo sicuramente Vorrei di Francesco Guccini, pubblicato nel 1996 all'interno dell'album D'amore, di morte e di altre sciocchezze. Dietro questa canzone non ci sono grandi drammi o addii dolorosi, ma una dedica profondamente intima. Guccini la scrive per Raffaella Zuccari, la donna che diventerà sua moglie molti anni più tardi. La particolarità del pezzo sta proprio nella scelta delle immagini. Il cantautore abbandona la politica e le grandi metafore esistenziali per concentrarsi sulle piccole cose. Racconta la colazione al mattino, i viaggi in autostrada, i silenzi condivisi e persino i piccoli difetti della vita a due. Guccini, noto per la sua ironia e il suo pudore nel mostrare i sentimenti più privati, ha confessato di aver inserito nel finale un'immagine quasi cinematografica, la descrizione di loro due da vecchi su una panchina a guardare i passanti, un modo per esorcizzare la paura del tempo che passa attraverso la certezza di un legame solido, con la sua struttura folk lineare priva di veri e propri ritornelli, ma costruita come un flusso di pensieri. Vorrei è diventata nel tempo una delle dichiarazioni d'amore più pure e replicate della musica italiana.
2: Vorrei conoscere

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Le hit del momento e quelle del passato. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche quest'estate, sempre con te.
3: Sono le 19:02.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
5: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
6: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
5: La cronaca: il caldo eccessivo, le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
6: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
5: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina

0: Valentina Bisi, Beatrice Segio, Marta Iacovacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
3: La Radio Rende. Good
5: un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.
1: Su Radio Piemonte Sound.
2: Nell'ottobre del 2016 Fiorella Mannoia anticipa uno dei dischi più significativi della sua maturità artistica, lanciando in rotazione radiofonica il singolo Siamo ancora qui. A firmare questo brano è una delle penne più raffinate della nuova generazione del cantautorato italiano, Francesco Bani, affiancato dalle musiche di Bonomo e Chiaravalli. L'incontro tra la visione dei giovani autori e l'interpretazione carismatica di Fiorella Mannoia dà vita a un pezzo di rara intensità, capace di unire la forma della classica canzone d'amore a un respiro sonoro moderno e travolgente. Il testo rappresenta un vero e proprio inno alla tenacia e alla resistenza umana, racconta la forza di chi, nonostante le ferite, i ritardi e i passaggi difficili della vita, trova sempre il modo di rialzarsi, guardare avanti e rivendicare la propria presenza nel mondo. Quel "siamo ancora qui" ripetuto come un mantra diventa la voce di chiunque non si sia mai arreso di fronte all'avversità. Una gemma preziosa nel repertorio dell'artista romana, che conferma la capacità unica di Fiorella Mannoia di farsi portavoce di sentimenti universali con eleganza, passione e profonda umanità.
3: E le sillabe

0: Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.
1: Siamo nel 2006 e Beyoncé sta per compiere 25 anni, addosso a una pressione enorme. Deve registrare il suo secondo album da solista, B-Day, e dimostrare che il successo globale di Crazy in Love non è stato un caso. Per farlo, decide di rimettere insieme la squadra d'oro, chiama il suo produttore e ovviamente la sua dolce metà, Jay-Z. Il produttore porta in studio uno strumento vintage leggendario, il basso elettrico Fender Jazz Bass del 1976. L'idea è creare un pezzo che suoni incredibilmente moderno, ma che abbia dentro il calore e il funk della vecchia scuola di fine anni 70. Quando Jay-Z entra in studio, sente quel giro di basso ipnotico e senza nemmeno scrivere una riga su carta, improvvisa i suoi versi rap in pochissimi minuti, completamente a braccio. Ma la vera tempesta scoppia con il videoclip, girato nelle paludi della Louisiana. Il video mostra una Beyoncé selvaggia, sensuale, che balla sulla spiaggia con movenze tribali. Il video è così audace, energico e fuori dagli schemi che oltre 10.000 fan firmano una petizione online per chiedere alla casa discografica di girarlo da capo, definendolo troppo frenetico e provocante. Inutile dire che le polemiche sono servite solo a incendiare le classifiche.
2: Bass.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee: Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi: Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti su entrambi i versanti. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono. Vi seguo sempre, tutte le mattine da Roma. C'è un bel programma, Sveglia e Canta. No. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.
1: Radio Cocktail, l'aperitivo e musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19.30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.
2: Questa è Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non girate la manopola, rimanete qua, ciao.
3: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi.

0: Sono le 20.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi.

0: Non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Dall'estero, il segretario del Tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz tra oggi e domani. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto di Nairan. I cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi quest'oggi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. La barra è stata portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa arrivano gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Lo sport con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Era il Sanremo del 2017 e Albano, nella serata delle cover, scelse Pregherò.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello!
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: Un saluto dai VIP.
17: A Radio Piemonte Sound, un bacione da Carlo Verdone.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito, da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
4: Sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni e tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
5: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione, a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
6: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
7: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. È tutto per questo appuntamento. A domani con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione e buon tempo.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato, già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia: domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore dei provvedimenti antiviolenza minorile. Il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang, un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione: anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Michele Bravi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Un omaggio a Lucio Battisti.

il ricordo come sai non consola. Quando lui se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio.

ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

dove vai, quando poi resti solo, senza aliento, lo sai, no.

tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

0: domenica.
1: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
2: Mara Maionchi.
3: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.

0: siamo nel 1976. Money, Money, Money degli ABBA. Benny Andersson e Björn Ulvaeus l'avevano concepita fin dall'inizio come un pezzo da musical. Volevano creare una forte narrazione e per farlo si sono ispirati al mondo del teatro d'avanguardia e all'estetica del film Cabaret. Non a caso il titolo provvisorio con cui la registrarono in studio era proprio Gypsy Girl, la ragazza gitana. Quando poi il testo è diventato Money, Money, Money, la band ha capito subito che serviva un'interpretazione speciale e qui entra in gioco Annie Fried. Invece di cantarla nel classico stile pop, Frida decide di recitarla, dandole quel tono un po' cinico, ironico e disperato di una donna che lavora tutto il giorno e sogna di trovare un uomo ricco a Monaco o a Las Vegas per dare una ripulita ai suoi conti. E se parliamo di teatralità, non possiamo dimenticare certamente il videoclip. I quattro membri della band indossano dei cappelli molto anni 20, in perfetto stile gangster movie. Quel video è rimasto storico anche per un altro motivo. È stata infatti l'ultimissima volta in cui Björn è apparso in pubblico con la sua celebre e folle chitarra a forma di stella, quella che lo aveva accompagnato fin dal trionfo di Waterloo. Insomma, un vero e proprio gioiello di recitazione prestato alla musica pop. Infermera
1: la musica. Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che compiono 30 anni su Radio Piemonte Sound.
2: Nel 1996 c'è una canzone che sta per trasformare 5 ragazzi della Florida nei re assoluti del pop mondiale. Il pezzo è Quit Playing Games With My Heart, la traccia che ha consacrato i Backstreet Boys. Questo brano è stato registrato quasi per caso a Stoccolma. I ragazzi erano lì per incidere un altro pezzo. Finirono in anticipo e il leggendario produttore Max Martin propose loro questa traccia. Pensate che la registrarono in poche ore mentre la metà del gruppo era fuori a pranzo. E a proposito di registrazioni, c'è un mistero sulla voce di Nick Carter. Nella prima versione dell'album Nick non canta nessuna strofa da solista, aveva solo 15 anni e stava cambiando la voce per via della pubertà. Max Martin infatti lo fece volare a Londra un anno dopo solo per fargli ricantare la seconda strofa, che è quella che poi abbiamo sentito tutti nelle radio e nei video. Rimaniamo proprio sul video musicale perché è un cult assoluto, quel deserto campo da basket all'aperto di notte con i ragazzi che ballano torso nudo sotto una pioggia artificiale, un'idea che fece letteralmente impazzire i fan ma che all'inizio la censura di MTV America non voleva mandare in onda perché giudicata troppo provocante per l'epoca. Ma la vera chicca è tutta italiana. Sull'onda di un successo clamoroso, i Backstreet Boys incisero persino una versione ufficiale in italiano, intitolata Non puoi lasciarmi così, con il testo scritto interamente dai giovani fan italiani tramite un concorso.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Marco Armani con Se io, se lei, un omaggio a Biagio Antonacci.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Giuliano San Giorgi dei Negramaro con E penso a te.
1: L'amore

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Sono le 22.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo.

0: massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
3: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Frequency Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.

0: non solo, un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: I Jalis con Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: I saluti dei VIP.
12: Il soprano Katia Ricciarelli.
13: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, e dico a loro che insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.
14: Radio Piemonte Sound presenta
15: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Elodie con Adesso Tu, un omaggio a Eros Ramazzotti.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudio Baglioni e Gino Paoli insieme con una lunga storia d'amore.

0: sono le 23.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky può Poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: con gli europei di nuoto a Parigi, strepitoso

0: arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglie di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
4: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

Rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Io che amo solo te, Sergio Endrigo ha scritto delle grandi poesie. L'interpretazione di Fiorella Mannoia.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Come passi adesso le tue serate? Sei felice con lui, ma se un dubbio ti riporta al passato, dove sono? Lo sai. Pensiero d'amore. Giuliano Palma e i Blu.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Non aver paura, perché quello.
2: No.

0: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Sei contenta? Sei soddisfatta? Per quanto ancora potrai sopportare queste prove? Qui fuori fischiano le pallottole al ritmo delle battute. Attenta. Another One Bites the Dust, dei Queen. You

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto, prima del Consiglio dei Ministri. C'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni e i Vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il Ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece i controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano le borse. Milano la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Bico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026. C'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
1: Un saluto VIP.
2: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
3: Con Radio Piemonte Sound.
2: Oh, bella cumpa.
3: Stai male!
4: Cento per cento successi.
5: Radio Piemonte Sound.

0: felice di accompagnarvi. Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Luca Carboni con Riccardo Sinigaglia, ho visto anche degli Zingari Felici, un omaggio a Claudio Lolli.

0: Se il sasso nel cielo è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, le corse in bicicletta sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu.
1: L'emozione è anche una voce. Radio Piemonte Sound.

0: i ricordi e le emozioni nei successi della musica.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Rita Pavone con Amedeo Minghi, era il Sanremo del 2020, 1950.
2: Come fuma che gonna, più bella che sei, più grande che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, con questo vento di mare di pini, è il nostro anno,

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: La lunga carriera della Vanoni con grandi donne della musica. In questo caso con lei c'è Gianna Nannini. I Maschi.

Because this is Thriller, Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. Perché questo è un thriller, una notte thriller, e nessuno ti salverà dalla bestia che sta per colpire. Thriller, Michael Jackson.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Levante e Renzo Rubino. Vivere.
2: Vivere.

0: parole delle canzoni sono le parole dell'emozione di tutti i giorni. Te le regala Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose.
2: Il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'ercovesta delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo.

cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggi. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una man-

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Sarei come te, che ami solo me. Ma come un'aquila può diventare aquilone? Che sia legata oppure no, non sarà mai di cartone. No. Cosa sono io? Non lo so. Bruno Lauzi.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Mr. Rain con i gemelli diversi, la canzone è Mary.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: È così che